Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Finlandia. La traduzione del suo nome è neve amante della solitudine. Glauca a contrasto con i fiori lilla viola, al tatto velluto, riesce a farsi notare come fosse un'opera d'arte in un mondo dove lo sfondo verde esalta ciò che sa essere diverso.

0: Io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: Un po' non successe niente, tranne il gusto di immaginare le proprie abitudini e le proprie comodità. Non c'è niente di più impegnativo di mettersi la scrivania al posto giusto, che è uno solo, lo so. Due giorni ci vuole, però si gode. Ecco, ora è perfetta, viene proprio voglia di sedersi. C'è un piccolo particolare, mi ero accorto anche ieri. Si intravede un angolo del soggiorno della casa accanto. Nevrotico come sono, questo mi dà un attimo di dispiacere. Meno male che ora poco a poco il buio si prende tutto. Era quasi sera e il mio vicino sedeva di schiena, o perlomeno si suppone sedesse di schiena. In realtà non si vedeva affatto, anche perché la stanza buia era rischiarata a intermittenza solo dalla luce fluorescente della televisione. Sarebbe una abat-jour moderna se non avesse il volume. E bravo colonnello, tienila un po' più alta, così la sento anch'io. L'ho visto il Mazzolini, bel tipo, è fatto come un colonnello, anziano ma dritto come un grattacielo. Che salute, che vecchiaia invidiabile. Si comprano una bella casetta un po' fuori. Nessuno ama la pace come i colonnelli. Li ho sempre visti finire nei giardini, nei roseti, mica muoiono in battaglia, mai. Lui si cura il suo prato, le sue piantine, a lui viene tutto benissimo. C'ha delle rose enormi. E il gallo? Una statua, mi assomiglia un po', anche più maestoso. Mi ricordo che la prima volta che lo vidi se ne stava dritto impettito sopra il muretto con la sua cresta rossa, una via di mezzo tra il colonnello Mazzolini e Giuseppe Garibaldi. Ma questo cos'è? Non è la televisione. Ancora una volta avevo sentito il solito rumore. Qui c'è qualcuno che ci cammina sopra la testa, ma sono mica paranoico. Voglio chiedere al colonnello se ha sentito. Ma cosa vuoi che senta? Piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro. Lui si coccola le sue galline, poi prende il tegamino, un velo di burro, si cuoce due ovine, la sua poltrona, appena un po' di fluorescenza televisiva, magica. Ognuno ha l'infinito che si merita. Ma tutto questo non aveva importanza per la mia storia, o meglio, ne aveva. Però se un giorno io dovessi dire la verità su quella sera, dovrei ammettere che non ce l'avevo affatto col colonnello Mazzolini. In quel momento non sopportavo che anche in questa casa, che avevo chiamato oasi, non sopportavo l'idea che tutto quello che avevo buttato fuori dalla porta mi rientrasse dalla finestra. Se domani uno dovesse dare un nome a questo nostro tempo, sì, un capitolo, come fanno gli storici, che ne so, il romanticismo, la rivoluzione francese, sì, un titolo chiaro. Non dovrebbero chiamarlo né socialismo, né decadenza o post-capitalismo. Forse la definizione più giusta sarebbe la volgarità. La volgarità di tutto e di tutti. Io ero venuto qui da solo, senza radio, senza giornali, senza televisione, ingenuità forse, e mi ritrovo addosso in un attimo tutto quello da cui ero scappato, o meglio, da dove credevo di essere scappato. È bastato niente, quella finestra, quella fluorescenza, un simbolo per carità, magico l'ho chiamato, forse ipnotico anche, un caleidoscopio, no, una lente di ingrandimento del tutto. La volgarità degli oggetti, delle parole, la volgarità delle facce, dei vestiti, delle risate, la volgarità degli uomini politici, degli intellettuali, dei cantanti, del successo, la volgarità del mondo intero, certo, tutto dentro nel tubo, nella scatola, sì, la fluorescenza, tutta la volgarità del mondo, minuto per minuto. È per questo che uno scappa da tutto, perché senti che ti fa male, un male fisico, ti fa male dentro e diventi più brutto, più cattivo e non te ne accorgi, perché ormai è la tua vita, è la normalità. Perché la volgarità è in tutti, la volgarità dei giornalisti, la volgarità dello scoop, dell'informazione, la volgarità dei presentatori col pubblico che applaude, che ride, che partecipa, e i bambini che telefonano, che giocano, e i gettoni d'oro, i biscottini, i profilattici, di più, sempre di più. Niente, te ne stai lì inchiodato, istupidito, ipnotizzato anche, la fluorescenza, sì, la fluorescenza, è lei che va a venire il cancro, ce l'ho addosso, ce l'abbiamo addosso, e se ne parla anche invece di vergognarsi. Si discute, questo è meglio, questo è peggio, zitto, zitto, basta, bisognerebbe urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa. Probabilmente quella sera lì, no, anzi, certamente quella sera lì avevo esagerato. Mi era andato proprio, come si dice, il sangue alla testa. Ero rosso, accaldato, gonfio e un po' stupido. La fluorescenza. La televisione è un oggetto. È un uomo padrone di sé. Se vuole, la spegne. Prende un bel libro. Ma quale libro? Quando sei dentro a quella roba lì, ci sei dentro. Non esiste altro. Me ne andai con questi pensieri, ma ero un po' confuso. Mi ricordo che un attimo prima di addormentarmi pensai che avevo fatto male a non portare qui la televisione. Sulla strada della degradazione è molto meglio un bel telequiz che la montagna incantata di Thomas Mann.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro.

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: È lirico questo, no? Sempre lirico.

breviario di un viaggio nel tempo. Ma se non è una rondine a far primavera, saprai di certo che l'acqua che non ha fatto in cielo sta. E poi, se marzo è pazzerello, aprile dolce dormire, in un maggio a rendere omaggio alla pioggia per pulire l'aria dal polline, in un giugno che aspetta l'estate, per dire a luglio tutto il bene che ti voglio, perché devi sapere che il tempo scandisce il suo passare nel giocare a farsi ricordare. I couldn't sleep at all.

0: Steve Webber.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Eli riso. Sarà che Eli è sempre in crisi. Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo. Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.

0: Allarme caldo, vigilanza arancione in Francia, ma vedremo la serie storica che racconta come non si tratti di una dimostrazione del cambiamento climatico, almeno non questa. Proposta legge per vietare la schiavitù nelle colonie francesi, perché esiste ancora, quantomeno a livello legislativo. Cambiamento climatico, l'abbiamo detto, la serie storica dice di no. E infine, pomodori, si scopre che i supermercati francesi hanno un margine del 118% per dei prodotti che sono pessimi, aggiungiamo noi, sono totalmente privi di sapore. Ma cominciamo con le temperature, che dovrebbero aggirarsi tra i 32 e i 34 gradi oggi, con picchi locali di 35 nella regione parigina, mentre nel sud-est, in particolare in Languedoc, sono attesi al massimo 39 gradi. Venerdì, secondo le previsioni di Meteo France, l'episodio di forte calore si attenuerà nel nord e nel nord-ovest della Britannia. La vigilanza arancione canicola viene mantenuta in 17 dipartimenti, l'elenco completo lo trovate su franciaoggi.com. E un piano ministeriale di gestione delle ondate di caldo è in arrivo. Il ministro dell'istruzione, che si chiama Geoffrey, ha dichiarato su France 2 che entro la giornata di venerdì verrà pubblicato un piano che indicherà a tutti cosa fare in queste condizioni. Lo fanno 5 giorni dopo l'inizio della canicule. Ma veniamo alla notizia più eclatante della giornata: proposta di legge per vietare la schiavitù nelle colonie francesi. Il gruppo Liu ha presentato una proposta di legge volta ad abrogare ufficialmente il testo che regolamenta la schiavitù nelle colonie francesi e che non è mai stato formalmente eliminato dal diritto francese. Il deputato della Guadeloupe, che si chiama Matisian, ha introdotto la proposta al Parlamento il 28 maggio, inserendola nella nicchia parlamentare del gruppo. Il disegno di legge prevede di cancellare formalmente il cosiddetto Codice Nero del 1685, prolungato su iniziativa di Jean-Baptiste Colbert, e chiede al governo di consegnare entro un anno un rapporto sullo stato della schiavitù nelle colonie francesi. Il codice era stato promulgato poi sotto Luigi XIV ed era un'ordinanza reale che definiva lo status giuridico degli schiavi, i poteri dei padroni e le sanzioni applicabili. Uno dei suoi articoli più famosi, il 44, definiva gli schiavi come beni mobili, ossia oggetti comprabili e vendibili. Tuttavia, contrariamente a quanto si crede, il codice non inventò la schiavitù, ma rappresentò principalmente un atto di affermazione del potere monarchico. La schiavitù fu poi abolita per la prima volta nel 1794 durante la rivoluzione, poi restaurata da Napoleone nel 1802 e definitivamente soppressa nel 1848. Nessun atto successivo però ha mai eliminato esplicitamente la legge, il codice nero. In diritto una legge può diventare caduca senza revoca formale. Le costituzioni che hanno abolito la schiavitù hanno reso il codice abrogato di fatto, ma non hanno cancellato il testo, che pertanto può essere ritenuto ancora valido da qualcuno che desiderasse acquistare uno schiavo. Sentiamo in mezzo a questa notizia cosa ne pensa Rachel.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel.

Macron, con quel suo tono da statista illuminato, ha detto che sì, va fatto, perché lasciarlo in piedi è una truffa della Repubblica. Bella frase. Suona bene. Peccato che arrivi con 3 secoli di ritardo e con una certa cautela quando si parla di riparazioni concrete. È quasi comico, no? Per secoli abbiamo abolito la schiavitù nel 1794, l'abbiamo rimessa nel 1802, l'abbiamo abolita di nuovo nel 1848, abbiamo fatto la legge Taubira nel 2001, e il codice nero è rimasto lì impolverato, ma intatto. Come quel parente razzista che nessuno invita a Natale, ma di cui non si riesce a cancellare il numero di telefono. Il bello è che tutti sanno che non è più applicabile. Gli storici lo ripetono, è abrogato di fatto. Eppure il simbolo conta. E allora eccoci a fare una legge, per cancellare una legge che non serve più. Mentre, nelle stesse isole del tremare, le disuguaglianze ereditate da quel periodo continuano a mordere. Ma almeno, una volta abrogato formalmente, potremo dire con la mano sul cuore che in Francia, non è più legalmente possibile possedere schiavi, purché restino nelle colonie. Ben inteso. Che eleganza istituzionale. Quand del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou, maestro, se la schiavitù è stata abolita da tempo perché il codice nero è ancora nel libro della legge. Zhao Zhou rispose, perché gli uomini amano tenere la catena anche quando il cane è già scappato. Il monaco insistette. Allora, abrogare il codice serve a qualcosa? Zhao Zhou disse, serve a far credere al padrone di essere diventato buono. Lo schiavo invece sa che la catena davvero non era mai stata eliminata. Ma torniamo alle notizie. Fonte, https://www.quanti.meteoart.com/Europe/France/Île-de-France/Paris/Page/Past-Weather/Google-Vignette. Ondata di calore in Francia. La serie storica dimostra che almeno, questa non è la prova del cambiamento climatico, perché un singolo evento non è prova del cambiamento climatico. Ogni estate, la narrazione del terrore climatico ritorna puntuale. Una giornata calda a Parigi viene presentata come la conferma definitiva dell'apocalisse climatica. I media ne esaltano i dati, i politici ne sfruttano la emotività e il pubblico ne assorbe l'allarme, spesso privo di rigore scientifico. Il procedimento è sempre lo stesso. Si estrae un evento isolato, lo si decontestualizza e lo si presenta come conferma di una tesi preesistente, creando quello che gli autori definiscono terrorismo climatico. Nel caso del 27 maggio a Parigi, la serie degli ultimi 7 anni non mostra alcun incremento sistematico delle temperature massime, che oscillano tra 16 gradi Celsius e 24 gradi Celsius, senza una tendenza crescente. Le temperature del 27 maggio negli ultimi 7 anni sono: 2019, massima 19 gradi Celsius, minima 14 gradi Celsius, pioggia 1-2 mm. 2020, massima 23 gradi Celsius, minima 16 gradi Celsius, cielo parzialmente nuvoloso, nessuna pioggia. 2021, massima 21 gradi Celsius, minima 11 gradi Celsius, cielo parzialmente nuvoloso, nessuna precipitazione. 2022, massima 24 gradi Celsius, minima 12 gradi Celsius, cielo nuvoloso, nessuna pioggia. 2023, massima 23 gradi Celsius, minima 10 gradi Celsius, condizioni nuvolose, nessuna pioggia. 2024, massima 16 gradi Celsius, minima 10 gradi Celsius, pioggia leggera 1 mm. 2025, massima 19 gradi Celsius, minima 11 gradi Celsius, pioggia 0,3 mm, cielo parzialmente nuvoloso. La media delle massime risulta circa 27 gradi Celsius, evidenziando una variabilità contenuta entro limiti moderati. Assenza di un trend ascendente. I dati mostrano valori massimi che alternano picchi di 24 gradi Celsius nel 2022, a minimi di 16 gradi Celsius nel 2024, senza un andamento progressivo. Anche le temperature minime variano fra 10 gradi Celsius e 16 gradi Celsius, suggerendo una dinamica ciclica più che un riscaldamento continuo. Chi strumentalizza gli eventi puntuali? Usare una singola giornata per avvalorare o smentire il cambiamento climatico rischia di screditare il dibattito. Quando i media o i politici proclamano il cambiamento climatico sulla base di un giorno più caldo, indeboliscono la credibilità della discussione e alimentano la polarizzazione. Un'analisi basata su serie storiche, come quella presentata per il 27 maggio a Parigi, mostra invece l'assenza di una tendenza chiara negli ultimi 7 anni, sottolineando la necessità di valutazioni a medio-lungo termine. Conclusioni per l'ascoltatore.
Nonostante Parigi stia vivendo un periodo di caldo più intenso rispetto a qualche settimana fa, la storia delle temperature del 27 maggio degli ultimi 7 anni

non indica un riscaldamento sistematico. Le massime comprese tra 16 gradi Celsius e 24 gradi Celsius confermano che un singolo episodio non può fungere da prova definitiva del cambiamento climatico. È fondamentale invitare il pubblico a considerare analisi più ampie e contestualizzate, piuttosto che trarre conclusioni affrettate da eventi isolati. Questo articolo ripropone una valutazione basata sui dati storici di MeteoArt, per evidenziare la necessità di un approccio scientifico più approfondito nella discussione climatica. Fact check by GPTOS20B. Un margine del 114% sui pomodori. Che Choisir Ensemble denuncia sovramargini medi dell'81% sui prodotti bio nei supermercati. Che Choisir Ensemble, l'associazione dei consumatori ex UFC, Che Choisir, ha pubblicato un rapporto in cui afferma che la marginalità netta dei supermercati su frutta e verdura biologica sarebbe in media 81% più alta rispetto a quella sui prodotti convenzionali dello stesso reparto. Il documento, diffuso mercoledì, si basa sul confronto di un paniere di 24 frutta e verdura tra i prezzi di vendita al dettaglio senza IVA e il prezzo agricolo pagato ai produttori, ritenuto più elevato per il biologico a causa di rendimenti inferiori. Per la sola pomata biologica, il rapporto indica una differenza ancora più marcata. Sebbene il prezzo di acquisto dagli agricoltori sia solo 44% più alto rispetto al convenzionale, il margine di distribuzione risulterebbe 113% più elevato. Que Choisir chiede così alle catene di supermercati di rivedere la loro politica di prezzo a favore dei prodotti più salutari. Le associazioni di categoria hanno contestato i risultati, sostenendo che non esistono sovramargini sistematici nella grande distribuzione. Secondo Isabelle Senand, direttrice degli studi della Federazione del settore FCD, i prezzi più alti del bio riflettono principalmente costi di produzione, logistica e conservazione più onerosi. Anche l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges, OFPM, avrebbe rilevato margini lordi comparabili, a volte inferiori, a quelli dei prodotti convenzionali o di canali specializzati. Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio. Una commissione senatrice, l'anno scorso aveva già denunciato margini elevati sui prodotti salutari, accusando la grande distribuzione di compensare i prezzi ultrabassi dei prodotti d'accesso ultraprocessati. Que Choisir utilizza questo precedente per rafforzare la sua tesi sui costi aggiuntivi imposti a consumatori e agricoltori. Contesto: discussioni in corso in Francia su prezzi, margini e trasparenza della filiera biologica. Fact check by GPTOS20B. Rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Meteo ed emergenze ambientali. In Francia persiste la canicola con la vigilanza arancione ancora attiva in 17 dipartimenti, tra Ovest Île-de-France e Bretagna. Le temperature massime si attestano tra i 32 gradi Celsius e i 34 gradi Celsius, con picchi previsti di 35 gradi Celsius a Parigi e fino a 38-39 gradi Celsius nel sud-est. Le autorità hanno revocato l'allerta per la Bretagna settentrionale e occidentale, inclusi i dipartimenti di Côte d'Armor, Finistère e Manche. Nella Manica si è scatenato un violento temporale con oltre 600 fulmini in poche ore, grandine di 35 cm e raffiche di vento intense. A livello globale, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede che le temperature medie rimarranno a livelli record o quasi record tra il 2026 e il 2030, con il 75% di probabilità di superare la soglia di 1,5 gradi Celsius rispetto all'era preindustriale. Un nuovo episodio di El Niño è atteso entro fine 2026, con il rischio concreto di nuovi record di caldo nel 2027. Estero, conflitti e diplomazia. La tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta. Teheran ha rivendicato un attacco contro una base americana, in risposta ai recenti raid statunitensi, mentre Washington ha condotto nuovi colpi con droni in Iran, abbattendo 4 velivoli nello stretto di Hormuz. Nel frattempo l'esercito israeliano ha lanciato un nuovo attacco su Tiro, nel sud del Libano, dichiarando zona di combattimento a nord del fiume Zaharani e ordinando l'evacuazione dei civili. La Corte dei Conti francese avverte che il protrarsi della guerra in Medio Oriente peserà ulteriormente sul deficit della sicurezza sociale entro il 2026. Sul fronte energetico è stato siglato un accordo storico tra Canada e Germania per la fornitura di 1 milione di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno, a partire dai primi anni del 2030. La NATO descrive il fronte ucraino come un grande laboratorio di guerra elettronica, a causa dell'uso intensivo di droni e missili. Economia e finanza. Total Energies ha deciso di prorogare fino a fine giugno il prezzo bloccato della benzina a 1,99 euro al litro. A partire da metà giugno, la sicurezza sociale rimborserà i nuovi farmaci anti-obesità Wegovy e Mounjaro,
ma solo per pazienti con BMI superiore a 40 o superiore a 35 con patologie associate, e solo su prescrizione di centri specializzati. È stato inoltre introdotto un bonus di 100 euro per gli automobilisti che percorrono più di 6.000 km all'anno, destinato ai primi 3 milioni di beneficiari. In borsa, il CAC 40 ha riconquistato la soglia degli 8.200 punti grazie al calo dei prezzi del petrolio e alle speranze di una possibile risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Boeing prevede di ottenere la certificazione dei nuovi 737 MAX entro fine 2026. Samsung ha approvato un premio medio di 290.000 euro per ciascuno dei suoi 78.000 dipendenti coreani, dopo la minaccia di sciopero, grazie ai profitti legati all'intelligenza artificiale. Il MEDEF ha proposto l'introduzione di un'IVA sociale per contenere la crescita della spesa pubblica, sport e intrattenimento. Al Roland Garros, il giovane tennista ceco Jakub Mensik è stato costretto al ritiro durante il secondo turno, dopo aver dichiarato: «Il mio corpo si è spento a causa della stanchezza accumulata». La FIFA è finita sotto indagine a New York e nel New Jersey, per presunte pratiche ingannevoli sui prezzi dei biglietti della prossima Coppa del Mondo. L'assistente di Matthew Perry è stato condannato a 41 mesi di carcere per aver contribuito alla fornitura di chetamina che ha causato la morte dell'attore. Nel calcio, il Manchester United è vicino all'acquisto del centrocampista brasiliano Ederson per 38 milioni di sterline. Nel cricket, il 15enne indiano Vaibhav Suryavanshi ha realizzato 97 punti in sole 29 palline durante un'eliminatoria dell'IPL, definendola una notte da sogno. Tecnologia e innovazione. Il produttore cinese Honor ha presentato il suo sistema operativo Magic OS, dimostrandone l'integrazione su dispositivi Apple, con l'obiettivo di creare un ecosistema più fluido tra mondi diversi. Synopsys ha lanciato un gemello digitale della Luna per test avanzati di intelligenza artificiale. Nvidia continua a investire massicciamente a Taiwan per rafforzare la propria catena di produzione di chip grafici. SpaceX avrebbe negoziato un aumento delle tariffe per l'utilizzo di Starlink da parte del Pentagono, a causa dei crescenti costi delle operazioni militari in orbita. Prime notizie di cronaca. Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro l'Iran, il secondo in 3 giorni, durante una fragile tregua. Israele ha ordinato l'evacuazione di vaste aree del Libano meridionale, con il rischio di un'escalation contro Hezbollah. Un ex funzionario governativo americano è stato arrestato con 40 milioni di dollari in lingotti d'oro, 2 milioni in contanti e 35 orologi di lusso. La BBC continua il suo lavoro di verifica sui contenuti politici e scientifici attraverso il progetto BBC Verify. Meteo Parigi e Milano per giovedì 28 maggio 2026. Parigi sole cocente e cielo sereno. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepè alle 0345, affidabilità molto buona, indicano una giornata dominata dal sole, con temperature che oscilleranno tra 22 gradi Celsius e 33 gradi Celsius. Al mattino il cielo sarà limpido, la temperatura intorno a 23 gradi Celsius, e i venti leggeri da nord-nord-est con raffiche di 20 km all'ora. Nel pomeriggio il sole farà sentire il suo picco. Le temperature saliranno a 33 gradi Celsius, con una sensazione di 38 gradi Celsius, mentre i venti rimarranno deboli e costanti. La sera, le temperature scenderanno a 30 gradi Celsius, sempre con cielo poco nuvoloso e brezze leggere. Durante la notte, il termometro arriverà a 24 gradi Celsius, con cieli poco nuvolosi e brezze di 15 km all'ora. Non sono previsti rovesci né rischi di pioggia per l'intera giornata. Milano caldo afoso e qualche nuvola sparsa. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo alle 0720, affidabilità 60%, la città affronta una giornata molto calda, con temperature comprese tra 24 gradi Celsius e 34 gradi Celsius. La mattina si apre con cielo parzialmente nuvoloso, temperatura intorno a 25 gradi Celsius, vento molto leggero, da nord-nord-est a 1 km all'ora. A metà mattina le nuvole rimangono sparse, la temperatura sale a 26 gradi Celsius, e il vento resta quasi assente. Nel pomeriggio il sole domina. Le temperature raggiungono i 34 gradi Celsius, con venti deboli da sud-est intorno a 2 km all'ora. La sera il clima resta caldo, con temperature intorno a 32 gradi Celsius, nuvole leggere e venti di 3 km all'ora. La notte scende a 24 gradi Celsius, con cielo sereno, venti deboli da sud-est e nessun segno di pioggia. Piccole possibilità di pioggia, circa 1 mm, sono segnalate per le ore serali, ma l'afa resterà dominante. Editoriale Meteo di Rachel. Caldo, miti e un po'.
di vanità climatica. È divertente come ogni giorno si proclami la fine del mondo a causa di una punta di 33 gradi Celsius a Parigi o di un 34 gradi Celsius a Milano, come se il pianeta avesse bisogno di un invito speciale per scaldarsi. Si potrebbe quasi chiedersi se gli esperti non stiano usando un termometro difettoso per aggiungere drammi alle loro puntate serali. E mentre la gente accende il condizionatore e si lamenta del caldo, i climatologi tirano fuori grafici complessi e parlano di cambiamento climatico come se fossero gli unici a conoscere la vera natura del sole. Ma davvero l'aumento di qualche grado rispetto alla media decennale è così sorprendente da farci dimenticare che l'estate è, per definizione, la stagione più calda dell'anno? Nel frattempo gli allarmi su vaghe di calore si moltiplicano come notizie clickbait, e l'attenzione si sposta dal fare il bagno al mare a controllare l'indice UV con la stessa passione con cui si controlla il saldo del conto in banca. Se ogni fenomeno meteorologico diventasse materia di protesta, rischieremmo di trasformare la radio in un megafono di lamentele, dimenticando che il sole è sempre lo stesso, e che, con un po' di ombra, anche il giorno più caldo può diventare sopportabile. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: "Maestro, perché oggi il cielo è così limpido sopra Parigi e così torbido sopra Milano?" Zhao Zhou rispose: "Il cielo di Parigi è un piatto di velluto, quello di Milano è una coperta di nuvole, ma entrambi coprono il solito uomo che cammina. E questo è il meteo di oggi." Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi, con centrale Milano 1575 kilocicli.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Giovedì 28 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto vi arriva da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Sole al mattino in Costa Azzurra, peggioramento nel pomeriggio, ne parleremo dopo le news dalla French Riviera. E apriamo con la line-up svelata per il Nice Jazz Fest 2026, uno dei festival più importanti in Europa per quanto riguarda il jazz. Svelati i primi grandi nomi, dal 23 al 25 luglio ci saranno Sting, che aprirà il festival, e altri artisti annunciati sono Busta Rhymes e Lola Young. Previsti 18 concerti tra Place Massena e il Théâtre de Verdure, biglietti in vendita proprio da oggi 28 maggio. Il suggestivo Château de la Napule, affacciato sul Mediterraneo, ai piedi dell'Esterel, è stato selezionato per il concorso televisivo di France 3, Les Monuments Préférés des Français. Il castello, restaurato negli anni 20 dagli artisti americani Henry ed Elsie Clues, punta ora al riconoscimento nazionale grazie al voto del pubblico. Il sindaco Erissiotti, sindaco di Nizza, ha annunciato la cancellazione del grande polo ospedaliero immaginato dalla precedente amministrazione Estrosi. Il progetto, da mezzo miliardo di euro, avrebbe riunito diverse strutture sanitarie della città entro il 2032. Secondo Siotti, però, mancano i finanziamenti necessari, mentre sono ancora in corso i lavori dell'ospedale Pasteur 2. L'area potrebbe ora ospitare un nuovo carcere cittadino. Questa sera il quartiere Saint-Roch ospita la nuova edizione della Fête de Mai, in programma musica popolare, danze tradizionali, balletti, giochi per bambini e specialità gastronomiche locali dalle 18 fino alle 21 in Place Saint-Roch a Nizza. L'evento celebra la cultura e la lingua nizzarda e sarà presente anche il sindaco di Nizza, Eric Ciotti. La meteo, giovedì 28 maggio, in Costa Azzurra sole e venti calmi, possibilità di pioggia nel pomeriggio, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime, minime lungo la costa 21 gradi, le massime Monaco e Nizza 32 gradi, Cannes e Saint-Tropez 30 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 28 maggio, 1962, François-Henri Pinault, imprenditore francese, presidente del gruppo Kering. 1968, Kylie Minogue, cantante e attrice australiana. 1972, Chiara Mastroianni, attrice francese, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Tra i fatti storici accaduti il 28 maggio 1936, Alan Turing presenta il celebre lavoro sui numeri computabili, base storica dell'informatica moderna. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza e Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Allarme caldo, vigilanza arancione in Francia, ma vedremo la serie storica che racconta come non si tratti di una dimostrazione del cambiamento climatico, almeno non questa. Proposta legge per vietare la schiavitù nelle colonie francesi, perché esiste ancora, quantomeno a livello legislativo. Cambiamento climatico, l'abbiamo detto, la serie storica dice di no. E infine, pomodori, si scopre che i supermercati francesi hanno un margine del 118% per dei prodotti che sono pessimi, aggiungiamo noi, sono totalmente privi di sapore. Ma cominciamo con le temperature, che dovrebbero aggirarsi tra i 32 e i 34 gradi oggi, con picchi locali di 35 nella regione parigina, mentre nel sud-est, in particolare in Languedoc, sono attesi al massimo 39 gradi. Venerdì, secondo le previsioni di Meteo France, l'episodio di forte calore si attenuerà nel nord e nel nord-est della Britannia. La vigilanza arancione canicola viene mantenuta in 17 dipartimenti, l'elenco completo lo trovate su franciaoggi.com. E un piano ministeriale di gestione delle ondate di caldo è in arrivo. Il ministro dell'istruzione, che si chiama Geoffrey, ha dichiarato su France 2 che entro la giornata di venerdì verrà pubblicato un piano che indicherà a tutti cosa fare in queste condizioni. Lo fanno 5 giorni dopo l'inizio della canicule. Ma veniamo alla notizia più eclatante della giornata: proposta di legge per vietare la schiavitù nelle colonie francesi. Il gruppo Liu ha presentato una proposta di legge volta ad abrogare ufficialmente il testo che regolamenta la schiavitù nelle colonie francesi e che non è mai stato formalmente eliminato dal diritto francese. Il deputato della Guadeloupe, che si chiama Matisian, ha introdotto la proposta al Parlamento il 28 maggio, inserendola nella nicchia parlamentare del gruppo. Il disegno di legge prevede di cancellare formalmente il cosiddetto Codice Nero del 1685, prolungato su iniziativa di Jean-Baptiste Colbert, e chiede al governo di consegnare entro un anno un rapporto sullo stato della schiavitù nelle colonie francesi. Il codice era stato prolungato poi sotto Luigi XIV ed era un'ordinanza reale che definiva lo status giuridico degli schiavi, i poteri dei padroni e le sanzioni applicabili. Uno dei suoi articoli più famosi, il 44, definiva gli schiavi come beni mobili, ossia oggetti comprabili e vendibili. Tuttavia, contrariamente a quanto si crede, il codice non inventò la schiavitù, ma rappresentò principalmente un atto di affermazione del potere monarchico. La schiavitù fu poi abolita per la prima volta nel 1794 durante la rivoluzione, poi restaurata da Napoleone nel 1802 e definitivamente soppressa nel 1848. Nessun atto successivo però ha mai eliminato esplicitamente la legge, il codice nero. In diritto una legge può diventare caduca senza revoca formale. Le costituzioni che hanno abolito la schiavitù hanno reso il codice abrogato di fatto, ma non hanno cancellato il testo, che pertanto può essere ritenuto ancora valido da qualcuno che desiderasse acquistare uno schiavo. Sentiamo in merito a questa notizia cosa ne pensa Rachel.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale.

una volta per tutte. E Macron, con quel suo tono da statista illuminato, ha detto che sì, va fatto, perché lasciarlo in piedi è una truffa della Repubblica. Bella frase. Suona bene. Peccato che arrivi con 3 secoli di ritardo e con una certa cautela quando si parla di riparazioni concrete. È quasi comico, no? Per secoli abbiamo abolito la schiavitù nel 1794, l'abbiamo rimessa nel 1802, l'abbiamo abolita di nuovo nel 1848, abbiamo fatto la legge Taubira nel 2001, e il codice nero è rimasto lì impolverato, ma intatto. Come quel parente razzista che nessuno invita a Natale, ma di cui non si riesce a cancellare il numero di telefono. Il bello è che tutti sanno che non è più applicabile. Gli storici lo ripetono, è abrogato di fatto. Eppure il simbolo conta. E allora eccoci a fare una legge, per cancellare una legge che non serve più. Mentre, nelle stesse isole del tremare, le disuguaglianze ereditate da quel periodo continuano a mordere. Ma almeno, una volta abrogato formalmente, potremo dire con la mano sul cuore che in Francia, non è più legalmente possibile possedere schiavi, purché restino nelle colonie. Ben inteso. Che eleganza istituzionale. Quand del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou, maestro, se la schiavitù è stata abolita da tempo perché il codice nero è ancora nel libro della legge. Zhao Zhou rispose, perché gli uomini amano tenere la catena anche quando il cane è già scappato. Il monaco insistette. Allora, abrogare il codice serve a qualcosa? Zhao Zhou disse, serve a far credere al padrone di essere diventato buono. Lo schiavo invece sa che la catena davvero non era mai stata eliminata. Ma torniamo alle notizie. Fonte, https://www.quanti.meteoart.com/Europe/France/Île-de-France/Paris/Page/Past Weather/Google Vignette. Ondata di calore in Francia. La serie storica dimostra che almeno, questa non è la prova del cambiamento climatico, perché un singolo evento non è prova del cambiamento climatico. Ogni estate, la narrazione del terrore climatico ritorna puntuale. Una giornata calda a Parigi viene presentata come la conferma definitiva dell'apocalisse climatica. I media ne esaltano i dati, i politici ne sfruttano la emotività e il pubblico ne assorbe l'allarme, spesso privo di rigore scientifico. Il procedimento è sempre lo stesso. Si estrae un evento isolato, lo si decontestualizza e lo si presenta come conferma di una tesi preesistente, creando quello che gli autori definiscono terrorismo climatico. Nel caso del 27 maggio a Parigi, la serie degli ultimi 7 anni non mostra alcun incremento sistematico delle temperature massime, che oscillano tra 16 gradi Celsius e 24 gradi Celsius, senza una tendenza crescente. Le temperature del 27 maggio negli ultimi 7 anni sono: 2019, massima 19 gradi Celsius, minima 14 gradi Celsius, pioggia 1-2 mm. 2020, massima 23 gradi Celsius, minima 16 gradi Celsius, cielo parzialmente nuvoloso, nessuna pioggia. 2021, massima 21 gradi Celsius, minima 11 gradi Celsius, cielo parzialmente nuvoloso, nessuna precipitazione. 2022, massima 24 gradi Celsius, minima 12 gradi Celsius, cielo nuvoloso, nessuna pioggia. 2023, massima 23 gradi Celsius, minima 10 gradi Celsius, condizioni nuvolose, nessuna pioggia. 2024, massima 16 gradi Celsius, minima 10 gradi Celsius, pioggia leggera 1 mm. 2025, massima 19 gradi Celsius, minima 11 gradi Celsius, pioggia 0,3 mm, cielo parzialmente nuvoloso. La media delle massime risulta circa 27 gradi Celsius, evidenziando una variabilità contenuta entro limiti moderati. Assenza di un trend ascendente. I dati mostrano valori massimi che alternano picchi di 24 gradi Celsius nel 2022, a minimi di 16 gradi Celsius nel 2024, senza un andamento progressivo. Anche le temperature minime variano fra 10 gradi Celsius e 16 gradi Celsius, suggerendo una dinamica ciclica più che un riscaldamento continuo. Chi strumentalizza gli eventi puntuali? Usare una singola giornata per avvalorare o smentire il cambiamento climatico rischia di screditare il dibattito. Quando i media o i politici proclamano il cambiamento climatico sulla base di un giorno più caldo, indeboliscono la credibilità della discussione e alimentano la polarizzazione. Un'analisi basata su serie storiche, come quella presentata per il 27 maggio a Parigi, mostra invece l'assenza di una tendenza chiara negli ultimi 7 anni, sottolineando la necessità di valutazioni a medio-lungo termine. Conclusioni per l'ascoltatore.
Nonostante Parigi stia vivendo un periodo di caldo più intenso rispetto a qualche settimana fa, la storia delle temperature del 20

7 maggio degli ultimi 7 anni non indica un riscaldamento sistematico. Le massime comprese tra 16 gradi Celsius e 24 gradi Celsius confermano che un singolo episodio non può fungere da prova definitiva del cambiamento climatico. È fondamentale invitare il pubblico a considerare analisi più ampie e contestualizzate, piuttosto che trarre conclusioni affrettate da eventi isolati. Questo articolo ripropone una valutazione basata sui dati storici di MeteoArt, per evidenziare la necessità di un approccio scientifico più approfondito nella discussione climatica. Fact check by GPTOS20B. Un margine del 114% sui pomodori. Che Choisir Ensemble denuncia sovramargini medi dell'81% sui prodotti bio nei supermercati. Che Choisir Ensemble, l'associazione dei consumatori ex UFC Che Choisir, ha pubblicato un rapporto in cui afferma che la marginalità netta dei supermercati su frutta e verdura biologica sarebbe in media 81% più alta rispetto a quella sui prodotti convenzionali dello stesso reparto. Il documento, diffuso mercoledì, si basa sul confronto di un paniere di 24 frutta e verdura tra i prezzi di vendita al dettaglio senza IVA e il prezzo agricolo pagato ai produttori, ritenuto più elevato per il biologico a causa di rendimenti inferiori. Per la sola pomata biologica, il rapporto indica una differenza ancora più marcata. Sebbene il prezzo di acquisto dagli agricoltori sia solo 44% più alto rispetto al convenzionale, il margine di distribuzione risulterebbe 113% più elevato. Que Choisir chiede così alle catene di supermercati di rivedere la loro politica di prezzo a favore dei prodotti più salutari. Le associazioni di categoria hanno contestato i risultati, sostenendo che non esistono sovramargini sistematici nella grande distribuzione. Secondo Isabelle Senand, direttrice degli studi della Federazione del settore FCD, i prezzi più alti del bio riflettono principalmente costi di produzione, logistica e conservazione più onerosi. Anche l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges, OFPM, avrebbe rilevato margini lordi comparabili, a volte inferiori, a quelli dei prodotti convenzionali o di canali specializzati. Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio. Una commissione senatrice, l'anno scorso aveva già denunciato margini elevati sui prodotti salutari, accusando la grande distribuzione di compensare i prezzi ultrabassi dei prodotti d'accesso ultraprocessati. Que Choisir utilizza questo precedente per rafforzare la sua tesi sui costi aggiuntivi imposti a consumatori e agricoltori. Contesto: discussioni in corso in Francia su prezzi, margini e trasparenza della filiera biologica. Fact check by GPTOS20B. Rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Meteo ed emergenze ambientali. In Francia persiste la canicola con la vigilanza arancione ancora attiva in 17 dipartimenti, tra Ovest Île-de-France e Bretagna. Le temperature massime si attestano tra i 32 gradi Celsius e i 34 gradi Celsius, con picchi previsti di 35 gradi Celsius a Parigi e fino a 38-39 gradi Celsius nel sud-est. Le autorità hanno revocato l'allerta per la Bretagna settentrionale e occidentale, inclusi i dipartimenti di Côte d'Armor, Finistère e Manche. Nella Manica si è scatenato un violento temporale con oltre 600 fulmini in poche ore, grandine di 35 cm e raffiche di vento intense. A livello globale, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede che le temperature medie rimarranno a livelli record o quasi record tra il 2026 e il 2030, con il 75% di probabilità di superare la soglia di 1,5 gradi Celsius rispetto all'era preindustriale. Un nuovo episodio di El Niño è atteso entro fine 2026, con il rischio concreto di nuovi record di caldo nel 2027. Estero, conflitti e diplomazia. La tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta. Teheran ha rivendicato un attacco contro una base americana, in risposta ai recenti raid statunitensi, mentre Washington ha condotto nuovi colpi con droni in Iran, abbattendo 4 velivoli nello stretto di Hormuz. Nel frattempo l'esercito israeliano ha lanciato un nuovo attacco su Tiro, nel sud del Libano, dichiarando zona di combattimento a nord del fiume Zaharani e ordinando l'evacuazione dei civili. La Corte dei Conti francese avverte che il protrarsi della guerra in Medio Oriente peserà ulteriormente sul deficit della sicurezza sociale entro il 2026. Sul fronte energetico è stato siglato un accordo storico tra Canada e Germania per la fornitura di 1 milione di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno, a partire dai primi anni del 2030. La NATO descrive il fronte ucraino come un grande laboratorio di guerra elettronica, a causa dell'uso intensivo di droni e missili. Economia e finanza. Total Energies ha deciso di prorogare fino a fine giugno il prezzo bloccato della benzina a 1,99 euro al litro. A partire da metà giugno, la sicurezza sociale rimborserà i nuovi farmaci anti-obesità Wegovy e Mounjaro,
ma solo per pazienti con BMI superiore a 40 o superiore a 35 con patologie associate, e solo su prescrizione di centri specializzati. È stato inoltre introdotto un bonus di 100 euro per gli automobilisti che percorrono più di 6.000 km all'anno, destinato ai primi 3 milioni di beneficiari. In borsa, il CAC 40 ha riconquistato la soglia degli 8.200 punti grazie al calo dei prezzi del petrolio e alle speranze di una possibile risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Boeing prevede di ottenere la certificazione dei nuovi 737 MAX entro fine 2026. Samsung ha approvato un premio medio di 290.000 euro per ciascuno dei suoi 78.000 dipendenti coreani, dopo la minaccia di sciopero, grazie ai profitti legati all'intelligenza artificiale. Il MEDEF ha proposto l'introduzione di un'IVA sociale per contenere la crescita della spesa pubblica, sport e intrattenimento. Al Roland Garros, il giovane tennista ceco Jakub Mensik è stato costretto al ritiro durante il secondo turno, dopo aver dichiarato: «Il mio corpo si è spento a causa della stanchezza accumulata». La FIFA è finita sotto indagine a New York e nel New Jersey, per presunte pratiche ingannevoli sui prezzi dei biglietti della prossima Coppa del Mondo. L'assistente di Matthew Perry è stato condannato a 41 mesi di carcere per aver contribuito alla fornitura di chetamina che ha causato la morte dell'attore. Nel calcio, il Manchester United è vicino all'acquisto del centrocampista brasiliano Ederson per 38 milioni di sterline. Nel cricket, il 15enne indiano Vaibhav Suryavanshi ha realizzato 97 punti in sole 29 palline durante un'eliminatoria dell'IPL, definendola una notte da sogno. Tecnologia e innovazione. Il produttore cinese Honor ha presentato il suo sistema operativo Magic OS, dimostrandone l'integrazione su dispositivi Apple, con l'obiettivo di creare un ecosistema più fluido tra mondi diversi. Synopsys ha lanciato un gemello digitale della Luna per test avanzati di intelligenza artificiale. Nvidia continua a investire massicciamente a Taiwan per rafforzare la propria catena di produzione di chip grafici. SpaceX avrebbe negoziato un aumento delle tariffe per l'utilizzo di Starlink da parte del Pentagono, a causa dei crescenti costi delle operazioni militari in orbita. Prime notizie di cronaca. Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro l'Iran, il secondo in 3 giorni, durante una fragile tregua. Israele ha ordinato l'evacuazione di vaste aree del Libano meridionale, con il rischio di un'escalation contro Hezbollah. Un ex funzionario governativo americano è stato arrestato con 40 milioni di dollari in lingotti d'oro, 2 milioni in contanti e 35 orologi di lusso. La BBC continua il suo lavoro di verifica sui contenuti politici e scientifici attraverso il progetto BBC Verify. Meteo Parigi e Milano per giovedì 28 maggio 2026. Parigi sole cocente e cielo sereno. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepè alle 0345, affidabilità molto buona, indicano una giornata dominata dal sole, con temperature che oscilleranno tra 22 gradi Celsius e 33 gradi Celsius. Al mattino il cielo sarà limpido, la temperatura intorno a 23 gradi Celsius, e i venti leggeri da nord-nord-est con raffiche di 20 km all'ora. Nel pomeriggio il sole farà sentire il suo picco. Le temperature saliranno a 33 gradi Celsius, con una sensazione di 38 gradi Celsius, mentre i venti rimarranno deboli e costanti. La sera, le temperature scenderanno a 30 gradi Celsius, sempre con cielo poco nuvoloso e brezze leggere. Durante la notte, il termometro arriverà a 24 gradi Celsius, con cieli poco nuvolosi e brezze di 15 km all'ora. Non sono previsti rovesci né rischi di pioggia per l'intera giornata. Milano caldo afoso e qualche nuvola sparsa. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo alle 0720, affidabilità 60%, la città affronta una giornata molto calda, con temperature comprese tra 24 gradi Celsius e 34 gradi Celsius. La mattina si apre con cielo parzialmente nuvoloso, temperatura intorno a 25 gradi Celsius, vento molto leggero, da nord-nord-est a 1 km all'ora. A metà mattina le nuvole rimangono sparse, la temperatura sale a 26 gradi Celsius, e il vento resta quasi assente. Nel pomeriggio il sole domina. Le temperature raggiungono i 34 gradi Celsius, con venti deboli da sud-est intorno a 2 km all'ora. La sera il clima resta caldo, con temperature intorno a 32 gradi Celsius, nuvole leggere e venti di 3 km all'ora. La notte scende a 24 gradi Celsius, con cielo sereno, venti deboli da sud-est e nessun segno di pioggia. Piccole possibilità di pioggia, circa 1 mm, sono segnalate per le ore serali, ma l'afa resterà dominante. Editoriale Meteo di Rachel. Caldo, miti e un po'.
di vanità climatica. È divertente come ogni giorno si proclami la fine del mondo a causa di una punta di 33 gradi Celsius a Parigi o di un 34 gradi Celsius a Milano, come se il pianeta avesse bisogno di un invito speciale per scaldarsi. Si potrebbe quasi chiedersi se gli esperti non stiano usando un termometro difettoso per aggiungere drammi alle loro puntate serali. E mentre la gente accende il condizionatore e si lamenta del caldo, i climatologi tirano fuori grafici complessi e parlano di cambiamento climatico come se fossero gli unici a conoscere la vera natura del sole. Ma davvero l'aumento di qualche grado rispetto alla media decennale è così sorprendente da farci dimenticare che l'estate è, per definizione, la stagione più calda dell'anno? Nel frattempo gli allarmi su vaghe di calore si moltiplicano come notizie clickbait, e l'attenzione si sposta dal fare il bagno al mare a controllare l'indice UV con la stessa passione con cui si controlla il saldo del conto in banca. Se ogni fenomeno meteorologico diventasse materia di protesta, rischieremmo di trasformare la radio in un megafono di lamentele, dimenticando che il sole è sempre lo stesso, e che, con un po' di ombra, anche il giorno più caldo può diventare sopportabile. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: "Maestro, perché oggi il cielo è così limpido sopra Parigi e così torbido sopra Milano?" Zhao Zhou rispose: "Il cielo di Parigi è un piatto di velluto, quello di Milano è una coperta di nuvole, ma entrambi coprono il solito uomo che cammina. E questo è il meteo di oggi." Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi, con centrale Milano 1575 kilocicli.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Giovedì 28 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto vi arriva da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Sole al mattino in Costa Azzurra, peggioramento nel pomeriggio, ne parleremo dopo le news dalla French Riviera. E apriamo con la line-up svelata per il Nice Jazz Fest 2026, uno dei festival più importanti in Europa per quanto riguarda il jazz. Svelati i primi grandi nomi, dal 23 al 25 luglio ci saranno Sting, che aprirà il festival, e altri artisti annunciati sono Busta Rhymes e Lola Young. Previsti 18 concerti tra Place Massena e il Théâtre de Verdure, biglietti in vendita proprio da oggi 28 maggio. Il suggestivo Château de la Napule, affacciato sul Mediterraneo, ai piedi dell'Esterelle, è stato selezionato per il concorso televisivo di France 3, Le Monument Préféré des Français. Il castello, restaurato negli anni 20 dagli artisti americani Henry ed Elsie Clues, punta ora al riconoscimento nazionale grazie al voto del pubblico. Il sindaco Erissiotti, sindaco di Nizza, ha annunciato la cancellazione del grande polo ospedaliero immaginato dalla precedente amministrazione Estrosi. Il progetto, da mezzo miliardo di euro, avrebbe riunito diverse strutture sanitarie della città entro il 2032. Secondo Siotti, però, mancano i finanziamenti necessari, mentre sono ancora in corso i lavori dell'ospedale Pasteur 2. L'area potrebbe ora ospitare un nuovo carcere cittadino. Questa sera il quartiere Saint-Roch ospita la nuova edizione della Fête de Mai. In programma musica popolare, danze tradizionali, balletti, giochi per bambini e specialità gastronomiche locali dalle 18 fino alle 21 in Place Saint-Roch a Nizza. L'evento celebra la cultura e la lingua nizzarda e sarà presente anche il sindaco di Nizza, Eric Ciotti. La meteo, giovedì 28 maggio, in Costa Azzurra sole e venti calmi, possibilità di pioggia nel pomeriggio, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime, minime lungo la costa 21 gradi, le massime Monaco e Nizza 32 gradi, Cannes e Saint-Tropez 30 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 28 maggio 1962, François-Henri Pinault, imprenditore francese, presidente del gruppo Kering. 1968, Kylie Minogue, cantante e attrice australiana. 1972, Chiara Mastroianni, attrice francese, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Tra i fatti storici accaduti il 28 maggio 1936, Alan Turing presenta il celebre lavoro sui numeri computabili, base storica dell'informatica moderna. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza e Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Sentitemi un po'. Un giorno il diavolo mi incontra per strada, mi dice vieni che nessuno vede, ho tutto quello che ci vuole per te. E sacundi, sacunda, sacundi, ding, ding, da. Ci penso un bel po',

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it. L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Come go with me now, back to 1983.
2: And who better to start the show than the king of country music himself, Roy Acuff and his Smoky Mountain Boys.

0: Joffrey. Have fun.
1: Ben Mustard to

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Giustissimo, ora è tempo di Italian Groove, delle sonorità della scena italiana. Ciao a tutti, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Ogni settimana vi accompagno con un'ora dedicata solo alla scena italiana. Una programmazione musicale che settimanalmente vi sta facendo conoscere tanti artisti, producer, collettivi, tanti nomi importanti e non solo della scena italiana. Anch'io sto scoprendo settimanalmente nomi nuovi. Anch'io sto cercando di arricchire, diciamo, le mie conoscenze riguardo la scena italiana. Ma c'è un modo facilmente per andare ad attingere tutte le informazioni riguardo gli artisti che passiamo e andare a consultare il gruppo Facebook Italian Groove, disponibile per tutti e free. Potete tranquillamente iscrivervi per ricevere poi le notifiche riguardo i vari aggiornamenti. Lì trovate tutte le playlist di tutte le puntate che sono andate già in onda. E poi ci sono riferimenti delle messe in onda, appunto, di questa programmazione musicale. Visto che ci sono, vi do anche il mio contatto social Facebook, visto che da un po' di tempo a questa parte c'è una bellissima interazione durante le varie dirette, commentiamo i vari passaggi, ci salutiamo e magari facciamolo anche oggi, perché no, durante quest'ora. Contattatemi su Facebook, su Salvatore Silvestri Sly SLY, utilizzando Messenger. Intanto il nostro bel viaggio di questa settimana inizia così. Inizia Italian Groove.

Inizio di questa puntata di Italian Groove all'insegna di suoni di pause soulful, quelli proposti da Tommaso Garofalo in arte Turbo Jazz, che insieme alla cantante Donny Nicole hanno realizzato questa traccia che abbiamo sentito in apertura dal titolo Dream On, che è stata pubblicata il 20 marzo. Ne approfitto per salutare tutti voi che siete sintonizzati, che vi state già godendo questo bellissimo viaggio all'insegna di Good Vibes italiane, e saluto e ringrazio già alcuni amici che mi hanno contattato salutandomi sul contatto social Facebook, che ricordo anche in questa parte della diretta. Contattatemi tranquillamente su Salvatore Silvestri Sly SLY, fatelo grazie alla messaggeria di Messenger. Rimaniamo in tema di sonorità italiane e sonorità prevalentemente di house per andare a sentire qualcosa contenuto all'interno di questo EP Space Trip, che è stato pubblicato l'8 marzo su etichetta Irma Records. Dietro questo lavoro ci sono diversi personaggi: DJ Shake Row, Paolo Fuzz e The Catcher.

State seguendo le sonorità italiane di Italian Groove ed avete appena sentito questa traccia dal titolo No Problem, traccia d'apertura dell'album Art of the Messengers del batterista italiano Alex Sempre Vivo, pubblicato un po' di anni fa, esattamente era l'anno 2019. Il nostro bellissimo viaggio nella scena italiana però ci porta a sentire qualcosa che è stato pubblicato di recente, una bella novità, il secondo album per la formazione che arriva da Salerno, la formazione di Peppe Maiellano. Sto parlando della Banda Maie che appunto durante il mese di maggio ha pubblicato questo secondo album che sentiamo ora a Italian Groove, si intitola Costa Sud.

dopo 4 anni di attesa finalmente sono tornati Massimo Di Lenna, Lucio Quilina in Eugenea, confermando tutte le qualità, dimostrando grande maturità, un passo avanti, tante collaborazioni anche con nomi importanti della scena internazionale grazie a questo loro terzo lavoro uscito il 1 maggio. Infatti fino a qualche tempo fa andavamo a risentire i primi 2 album, ma dal 1 maggio stiamo conoscendo per bene e a fondo questo disco che si intitola People of the Moon, visto che durante le puntate di Italian Groove stiamo proponendo sempre tracce diverse di Eugenea. E questa settimana ho scelto questa Pulesa che fa parte appunto del disco nuovo People of the Moon di Eugenea. Mi sono fatto così ingolosire e gradirei rimanere sempre su produzioni italiane pubblicate proprio durante questo 2026. E ho pensato di rallentare, di creare una certa atmosfera suonando questa bella traccia che fa parte di questo disco molto bello anche in questa circostanza, il disco dei Savannah Funk, Behind the Eyes, pubblicato il 20 febbraio, disco che vede come protagonista i 3 grandi musicisti che arrivano da Bologna, Aldo Betto, Black Franchetto e Josef Boasa. Li sentiamo da Behind the Eyes con Savannah Sun.

Dopo tante novità di questo 2026, siamo tornati indietro nel tempo riascoltando qualcosa contenuto all'interno dell'album d'esordio And a Fool of Soul di Mario Biondi. All'epoca era accompagnato dagli Hi-Fi Quintet, da Fabrizio Bosso, Daniele Scagnapieco, Luca Mannuzza, Pietro Ciancaglini, Lorenzo Tucci e Gianluca Petrella, grandi nomi della scena jazz italiana ed internazionale. Bentrovati all'ascolto delle good vibes italiane di questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, che si può tranquillamente anche riascoltare grazie a tutte le versioni podcast che trovate sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Lì c'è un mio profilo, Sly, S-L-Y Mixcloud, e ci sono tantissime puntate che si possono tranquillamente ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata, della vostra settimana. Quindi date un'occhiata anche alla piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi lì come Sly Mixcloud e ascoltando

In questa parte della puntata di Tell & Groove ho pensato di riprendere questo disco Easy Experience, dove ci sono tante tracce e tante produzioni legate a grandi maestri, grandi nomi della scena italiana. Ho pensato di suonare questa underdrama del celebre compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra scomparso qualche anno fa dal nome Giancarlo Gazzani. Ne approfitto per salutare tutti quanti voi che state seguendo Italian Groove, un'ora dedicata alla scena italiana, solo good vibes italiane scelte da me, scelte da Sly. Grazie anche per i messaggi che sto ricevendo su Messenger, sul mio contatto personale che ricordo è Salvatore Silvestri Sly SLY. Stavo commentando con alcuni di voi proprio alcuni passaggi che vi sono interessati di questa parte della playlist. Continuate a interagire, fatelo anche tranquillamente nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione musicale che riguarda appunto Italian Groove. Restando sempre nella scena italiana si va a sentire qualcosa, in particolar modo questa traccia che si intitola Segreto, del primo vero album pubblicato lo scorso anno da parte del quartetto che arriva da Milano. L'album si intitola Chi è Nicola Felpieri? E il quartetto in questione è quello dal nome Il Mago del Gelato, che sentiamo ora a Italian Groove.

finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia Running dal secondo e nuovo disco pubblicato da Oh So Good Francesco Lo Giudice dal titolo 1000 Smiles. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine di questa puntata di Italian Groove. Vi invito poi a sentire, in attesa della prossima diretta, le versioni podcast di buona parte di queste puntate che ritrovate disponibili free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Basta ricercare me come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione dello scorso anno della Irma Records di un bravo compositore, batterista e produttore italiano come Gianluca Porro. In questa circostanza si è visto accompagnato dal sassofonista Gaetano Partipilo e dalla voce di Wendy De Lewis, cantante statunitense ma che spesso si trova in Italia e collabora con tantissimi artisti italiani. Sentiamo in questo finale la traccia NYC. Noi ci sentiamo la prossima settimana. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Un saluto da Antonella Fava. Oggi vi accompagno a visitare la splendida Villa Carmignac sull'isola di Porquerolles. Sede museale della fondazione omonima dal 2018, ospita fino al 1 novembre 2026 l'esposizione Sea, Pop and Sun. Creare un museo e un parco di sculture su un'isola così protetta è stato per il suo fondatore al tempo stesso una sfida e un sogno. Fin dall'ingresso, il visitatore si immerge nell'esposizione e nella collezione. Appena entrati, una scala conduce sotto la superficie del suolo. Qui una ciclotrama di Janine Amello-Landini offre un'esperienza fisica unica. Nelle sue installazioni su grande scala come questa, la corda occupa l'aria nelle sue ramificazioni ed è in grado di alterare la percezione dello spazio. Dopo la sala introduttiva, 100 Fish Fountain di Bruce Nauman crea un preludio sensoriale con una temperatura fresca, una luce brillante e il suono rilassante dell'acqua. Il percorso prosegue, lo spazio sotterraneo si presenta come una serie di sale espositive dagli spazi fluidi e modulabili. Il soffitto d'acqua al centro lascia entrare la luce naturale, creando un vero e proprio cuore scenografico. La sala permanente Barcelo, con le sue cornici arrotondate, si adatta perfettamente alla tela panoramica di 16 metri dell'artista e amplifica la sensazione di immersione in questo universo marino. Ma passiamo all'esposizione temporanea. La mostra Sea, Pop and Sun è una di quelle esposizioni che riescono a fare qualcosa di raro. Non limitarsi a presentare opere, ma costruire un ecosistema sensoriale completo in cui architettura, paesaggio, suono e luce diventano parte integrante della visita. Curata da Anna Karina Hofbauer e Dieter Buchart, l'esposizione prende come punto di partenza l'immaginario pop degli anni 60 e 70, quello della libertà, del desiderio, delle spiagge mediterranee, della rivoluzione dei costumi e della nascita della società del tempo libero, ma lo rilegge attraverso una sensibilità profondamente contemporanea. Non è una mostra nostalgica, è piuttosto una riflessione sul modo in cui la pop art abbia contribuito a costruire il nostro rapporto con l'immagine, con il consumo, con il corpo e soprattutto con il mito della felicità balneare. L'intero percorso gioca continuamente su tensioni molto sottili, paradiso e artificio, natura e cultura di massa, piacere e disillusione. E funziona magnificamente proprio perché tutto questo avviene dentro un luogo già di per sé quasi irreale. La Villa Carmignac non è semplicemente uno spazio espositivo, è una sorta di apparizione immersa nella macchia mediterranea di Porquerolles, un'architettura semi-ipogea in cui il soffitto d'acqua, la luce filtrata e il rapporto costante con il paesaggio esterno trasformano la visita in un'esperienza quasi fisica. Una delle cose più interessanti della mostra è il modo in cui è stata costruita la componente sonora. In diversi punti del percorso sono stati installati diffusori iperdirezionali che trasmettono musiche legate all'immaginario degli anni 60 e 70. La cosa sorprendente è che il suono sembra esistere solo all'interno di un punto preciso dello spazio. Basta spostarsi di pochi centimetri per perderlo completamente. Quando invece ci si posiziona esattamente sotto il diffusore, la musica sembra entrare direttamente nella testa, come una memoria privata o un pensiero interiore. Una scelta estremamente intelligente dal punto di vista curatoriale, perché trasforma la colonna sonora in qualcosa di intimo e mentale, quasi un dispositivo di immersione psicologica dentro il mito pop. Nel percorso espositivo dialogano figure storiche della pop art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Marcel Reiss, Nicky de Saint Phalle, Tom Vesselman, Richard Hamilton, James Rosenquist, Evelyn Axel, con artisti contemporanei come Jeff Koons, Duane Hanson, Olafur Eliasson, Derek Adams, Martin Parr o Chabala Self. Ma la forza della mostra sta soprattutto nel modo in cui queste opere vengono messe in relazione con il paesaggio mediterraneo reale che circonda la villa. Il sole, il mare, i pini, il vento e la luce diventano essi stessi parte del dispositivo curatoriale. L'opera monumentale di Théo Mercier, Sea Clock, allestita sotto la grande vasca d'acqua della villa, è una scultura effimera, composta da decine di tonnellate di sabbia e vibra della luce liquida che filtra dall'alto. Sarà restituita alla natura alla fine dell'esposizione. Una parte fondamentale dell'esperienza è il giardino di sculture, concepito dal paesaggista Louis Benesch come spazio preservato dove la vegetazione mediterranea non viene domata ma accompagnata. Camminare nei 15 ettari della Villa Carmignac significa attraversare un paesaggio che sembra lasciato libero di respirare. Nella zona più lontana, Le Maquis, si incontra uno dei momenti più poetici dell'intera visita, le Trois Alchimistes di Jaume Plensat. Tre volti giganteschi emergono silenziosamente dal verde della macchia mediterranea come apparizioni arcaiche o presenze meditative. La loro forza sta proprio nel rapporto con il paesaggio, sembrano sempre essere state lì. Plensat ha una capacità unica di creare sculture che non occupano semplicemente uno spazio, ma modificano il modo in cui quel luogo viene percepito interiormente. All'altra estremità del parco, in quella che è chiamata la Prairie, una foresta di canne nasconde Path of Emotions di Jeppe Hein. Il labirinto ideato dall'artista danese evoca con le sue 5 curve intrecciate la spirale di Fibonacci, una sequenza matematica presente in natura. L'installazione, interamente composta da pannelli a specchio, è stata concepita affinché il visitatore si fonda con il paesaggio che vi si riflette. Invita il pubblico a vagare in uno spazio mentale circondato dai molteplici riflessi della propria immagine. Tornando all'esposizione temporanea, alla fine Sea Pop & Son riesce in qualcosa di molto difficile: costruire una mostra profondamente spettacolare senza mai diventare superficiale. È immersiva, sensuale, estremamente estetica, ma mantiene continuamente uno sguardo critico sul modo in cui il desiderio viene costruito dalle immagini. E forse è proprio questo il punto più riuscito del progetto curatoriale: far convivere l'ebbrezza luminosa del Mediterraneo con la consapevolezza della sua dimensione artificiale e mitologica. Una mostra che non si limita a essere vista, ma che si attraversa letteralmente con il corpo, con l'ascolto e con la memoria.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

think I'm gonna get an electric guitar. When I get real big.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: one you love like you would do for one you love.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Hungry jungle.

da Bestia di Gioia di Mariangela Gualtieri. Ci sono donne gonfie d'amore, sono spade e forcelle e assi nella manica. Vitalità si sporge da capezzoli per un latte piccolo all'infante. Le condiziona la struttura celeste, quel tessere l'enigma fino al velo scostato per pochissimo, fino alle sonde acute di concentrazione. Non sono donne, in verità, ma passeri sporgenti su nidiate inermi. L'estate entra nei vestiti e si infila in un sudore d'ossa delicate. Sono qui, porto una parte del peso, una polvere di stelle primarie. Soccorrono, ridendo, le sponde d'un cielo imperfetto che a volte cade. Piangono ogni tanto. Quel guastarsi del pane, il grave precipizio del tempo. Sono che non c'è al mondo bocca che rida meglio di quella loro fiamma o leggerezza in sponda d'infante. Niente c'è che perfori come l'incendio a festa di quel riso. Sono capanne dove lo stanco pellegrino piange un poco, in sere cupe di gravità terrestre. Dicono, si nasce in avanti, verso la fonte di tutta una luce, al qui, al tempo, al niente. Calmati ora. Sono qui per questo. Portare la parola, ridere, stare senza pensiero, dare da mangiare. Essere geniale svolta. Pulire dove si sporca. Miracolare. Sono opera intera d'un amore trapuntato di stelle.

0: Bonjour à tous des Didier Radionezza, je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur Onde Moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionezza.it.
1: Vogliamo fare una stupidaggine, cioè far fare al nostro pubblico, facciamo tante, far fare al nostro pubblico una domanda dalla parte destra, non come schieramento politico, ma proprio di sedie, e poi una dalla sinistra, così sentiamo cosa dicono.
2: Prova.
1: Sono banditi gli insulti a chi conduce, sì, le domande sono per Gabbe.
2: No, ma
1: qualcuno ad alzare la mano, perché sennò facciamo la figura di niente se andiamo avanti così. Qualcuno ha una domanda?
3: Devi dire che eravamo già d'accordo. No, ma io non oso fare una domanda impropria, quindi giro una cosa che ha detto stamattina un grande saggio, perché oggi è un giorno particolare di grandi presentazioni. Questa sera ci sei tu, questa mattina c'era Battiato, che è il grande saggio a cui mi riferivo prima. Allora il grande saggio Battiato ha detto una cosa del genere, che può coinvolgere le generazioni. Dice: formalmente le cose sembrano molto diverse perché cambiano le facce, cambiano le persone, cambiano le rappresentazioni, così, ma sostanzialmente quello che succede adesso è esattamente quello che succedeva 55.000 anni fa. Allora a me questa cosa ha molto colpito e mi piacerebbe se tu la commentassi.
4: Ma chissà come l'ha detta Battiato, perché Battiato è come le dice le cose. Oltretutto è anche molto fine come musicista, quindi l'ha cantata questa oppure l'ha detta? Ah, l'ha dichiarata. Beh, insomma, 55.000 anni fa un po' le cose sono cambiate, insomma, mi pare che l'uomo sia l'unico animale che sia fatto una storia, ecco, la storia c'è stata, non si può negarlo, quindi non sono completamente d'accordo.
1: La domanda di questa parte dello schieramento era di Roberto Gatti. Qualcuno di qui osa fare una domanda intelligente come la sua?
4: No, scusa, volevo rispondere ancora a Gatti, che è interessante. Cioè, la verità è che questa storia che noi ci siamo costruiti, io ho avuto modo di dirlo in una canzone pochi momenti fa, questa nostra civiltà effettivamente è un velo sottile, come dicevo prima, quindi non dobbiamo illuderci che sia una grossa conquista. Basterebbe un attimo per ritornare a 55.000 anni fa. Questo sì. Scusa.
1: Altra domanda.
5: Che effetto fa sentirsi ancora scomodi a 60 anni?
4: Ma la scomodità non è scelta, eh. Devo dire che uno che fa un mestiere che va sul palcoscenico in linea di massima tira il consenso, cioè vorrebbe che alla fine la gente applaudisse, fosse contenta, no? Questo devo dire che succede quasi sempre. Mi è successo anche qualche volta di finire lo spettacolo fra urla, grida, con insulti, con tant'è vero che dopo questo spettacolo che si chiamava Polli d'allevamento, e che non era certo un complimento ai giovani, voglio dire, sono stato fermo 2 anni perché non credo di essere scomodo. Io credo, come ha detto prima Massimo, di essere scarsamente etichettabile. C'è una, mi viene in mente parlando, rispondendole, che c'è una frase che a me è piaciuta, che ha scritto un giornalista, faccio anche il nome, si chiama Damascelli, è un giornalista che tra l'altro si occupa molto spesso di sport, no? Però ha detto: purtroppo Gaber non è di destra, è di sinistra, ma non della sinistra.
6: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robin Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno. Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questa è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mia Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista, è una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro o alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Montorini Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willy Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willy Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bill Evans ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetoz Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni, da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento, e poi il grandissimo successo. Bill Evans, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton.

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mia Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori, ma la cosa più incredibile è che nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione, qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

fingers am I holding up, Billy? Get up, Billy.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo portato al grande successo planetario da Louis Armstrong ed era What a Wonderful World per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones, Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa, bellissima, Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti, folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana, Patax.

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kasima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela, ti seguo, Kasima Mutua.

in vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
2: Ciao, sono Angelo e anch'io ascolto Jazz Train.
3: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album, Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità. E adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir, con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Hey, Vannebug. I miss you, baby.

è sabato, le 9:30 di sera, niente di anormale, ceniamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa, si sente, prova a guardarla, c'è un'aria strana, non facciamo l'amore da una settimana. È sabato, domani niente lavoro, forse andiamo al mare, le slaccio la cintura e resto un po' a guardare la linea armoniosa del collo, la curva delle anche, che per me sono cose risapute e stanche.

tutto va da sé, senza fatica, senza fatica. Le mani si muovono, accarezzano i fianchi, le bocche si avvicinano, poi si staccano ancora. I corpi si sfiorano, poi si allontanano di scatto, si

sabato, sdraiati nudi sul letto, un asciugamano. Adesso c'è un gran silenzio, un senso d'abbandono. Un letto che cigola piano, si avverte il suo rumore. Nella stanza di sopra, stan facendo l'amore.

signori così rispettosi, come fanno? Non ce li vedo, non ce li vedo proprio. Come conigli, come maiali. Mi alzo, vado in bagno, le mani appiccicose, rumore di acqua che scorre, la pancia appiccicosa. Dall'appartamento di sopra, dall'appartamento.